trouwe wam tin san pot dapede. E fu itak non om mino pot ja dati, non frigit fu poti STG MC.